Singa namba, tada cheche sing yinba na, kanke long ching cha, dia tong lang ting shiba le ching ri. Xiang la ma tai ni, nyakara gomba zhwa na, sumi tangwa le jiong la xiba de xie jie. Nyakara gomba zhwa na, sumi tangwa le jiong la xie xie gupi jitsin cha yin xie na. Ma wa gombe, lu shubwa jitsin di ye ba ma zi, lu yong kar de, nipo ci yin ye, ziti cheba dar na, ma jie che gombo gandru cheba ci na, halang mi tong che jia suwa yin de, 사오고라 고와니동 치가송 치동 라청레 공비